Assunzione della Vergine Maria. Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Iniziamo con il canto, l'inno alla Madonna di Pompei.

0: Quest'oggi è domenica 16 agosto, questa è la messa dalle 8 del mattino, che viene offerta in modo particolare per il defunto Giovanni Guerriero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, come Maria riconosciamo le grandi cose che Dio compie nella nostra vita e fiduciosi nella misericordia del Padre, confessiamo con sincerità i nostri peccati. Signore, amico dei poveri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, sostegno dei piccoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, premio degli umili, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati dal mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati dal mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Voglio ricordare, soprattutto chi ascolta la radio, che questa Santa Messa è la Messa dell'Assunta, perché il Vescovo ci ha dato il permesso di celebrare l'Assunta quando noi celebriamo la Madonna di Pompei. Quindi celebriamo l'Assunta e anche la Madonna di Pompei. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato la gloria del cielo in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Le figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendigli omaggio.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Dietro a lei le vergini e sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentati nel palazzo del re.
1: Risplende la regina, Signore, alla tua destra.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

come ho detto prima, oggi celebriamo l'Assunta, la messa dell'Assunta, con il permesso del Vescovo, e allo stesso tempo celebriamo la nostra patrona, la Madonna del Santo Rosario di Pompei. Il libro dell'Apocalisse ci parla di un segno grandioso apparso nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie. Chi è questa donna che non ha un nome? Sembra essere la stessa donna del primo libro della Bibbia, la Genesi, in cui Dio disse al serpente: porrò inimicizia tra te e la donna. Ecco di nuovo questa donna, un nome misterioso. Tra la tua stirpe e la sua, essa ti schiaccerà il capo e tu le insidierai il calcagno. Chi è questa donna misteriosa senza nome? Ecco, Gesù nel Vangelo si rivolgerà a sua madre, chiamandola, anche lui la chiama donna. Alle nozze di Cana Gesù dice: donna, che cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Che c'è tra me e te? Non è ancora giunta la mia ora. La chiama donna. Poi ai piedi della croce ancora ci meraviglia Gesù, chiama sua madre: donna, ecco tuo figlio. E poi a Giovanni: figlio, ecco tua madre. Perché Gesù la chiama donna? Non è un disprezzo, ma è un motivo biblico, teologico. Si riferisce alla nuova Eva. La Madonna, al contrario di Eva, lei è la nuova Eva che ha obbedito e ha creduto nel Signore. Gesù ci rivela quindi chi è questa donna misteriosa, vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle, quella donna che schiacciava il capo del serpente. Quella donna è la Beata Vergine Maria, la Madonna. E quella donna tanto grande e potente è la creatura più umile dell'universo. La Madonna nel Vangelo di oggi, nell'incontro con sua cugina Elisabetta, risponderà a sua cugina col Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E con l'umiltà, questa virtù così importante, la Madonna è la creatura più umile dell'universo e per questo lei è la più grande dell'universo. La Santissima Trinità ha scelto lei come tempio, come dimora, come arca della nascita di Gesù. Oggi, nella festa della Madonna di Pompei, vogliamo ringraziare la Madonna per il suo grande amore per noi. Dopo Gesù nessuno ci ama tanto quanto la Madonna. E vogliamo chiedere la sua potente intercessione per le nostre famiglie, gli ammalati, gli anziani, i nostri cari defunti e per la pace nel mondo. Vergine Santissima, prega Gesù per noi che ricorriamo a voi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, nel corpo dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, si è alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Nella festa Assunzione di Maria contempliamo il destino di gloria preparato da Dio per coloro che si affidano a Lui.
1: Preghiamo insieme. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per quanti hanno smarrito la fede o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
0: Per intercessione Maria, ascoltaci, o Signore. O Padre che hai innalzato Maria la gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato e donaci di camminare con fiducia verso le realtà eterne per condividere un giorno la stessa gloria che ha riservato a lei, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Come canto di offertorio cantiamo come Maria.

0: pregate fratelli e sorelle perché nel vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Salve a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode e per intercessione Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirano continuamente a te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono arrivata al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato una carne, il tuo Figlio autore della vita. E noi uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rosata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo

0: la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci da aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolongo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati la sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, oh Signore, a tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo il regno, tuo è la potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in risconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Come canto di comunione cantiamo Sei tu, Signore, il pane.

0: in piedi, preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti e la salvezza, fa che per intercessione beata Vergine Maria assunta in cielo giungiamo la gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. E per chi può, per favore mettetevi in ginocchio, se potete, recito la supplica alla Madonna. O Vergine Regina del Santo Rosario, tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità, devi impetrarmi questa grazia, cotanto a me necessaria. Presentiamo il nostro cuore, la nostra intenzione e le nostre intenzioni. Purché non sia di ostacolo la mia salvezza eterna, te la domando per la tua Immacolata Concezione, per la tua Divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il cuore tuo dolcissimo, nel nome tuo glorioso, o Maria che sei stella del mare, Signora potente, mare di dolore, porta del paradiso e madre di ogni grazia. In te confido, da te tutto spero, tu mi hai da salvare. Amen. Salve Regina, madre misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Alcuni annunci. Oggi è la festa della Madonna che, insieme all'Assunta, alle 10 c'è la Santa Messa nel Parco. Pomeriggio giochi per bambini, alla sera Festival Italiano con spettacolo musicale, vendita di panini, pizza e bevande nel parco. Ci saranno varie tende con cibi diversi e giochi per bambini. Fuochi d'artificio al finale. Continuiamo a pregare per la pace del mondo, per intercessione della Madonna. In piedi, per favore. Il Signore sia con voi. Dopo un'invocazione, inchinate il vostro capo per la benedizione solenne, per voi e anche i vostri cari. Dopo un'invocazione risponderete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato alla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunta della Madonna in Pompei, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
1: Concludiamo questa santa celebrazione con il canto Madre della Chiesa.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Anche oggi puntualissimi siamo in collegamento telefonico con la sede centrale del CRAIC situata al 671 della via Ogilvy. In linea c'è Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. La settimana scorsa abbiamo parlato del problema delle cadute, un problema che coinvolge e riguarda molte persone anziane, purtroppo, e abbiamo avuto anche varie telefonate, tra cui quella della signora Vincenzina Ranallo, presidente del club Pompei Femminile, che ci ha ascoltato, ci ha ringraziato e ci ha detto che di fare una raccomandazione che noi rivolgiamo subito a tutti gli ascoltatori. Mi raccomando, fate attenzione alle scarpe che portate. Se avete dei sandali, fate attenzione perché i sandali non sono proprio adatti per camminare in maniera sicura e quindi a volte si può scivolare, i sandali si mettono di traverso e uno può anche cadere. Allora, mi raccomando, scarpe comode, chiuse e ben confortevoli. Ma prendiamo anche lo spunto per approfondire questo discorso delle cadute e in particolare questa volta vogliamo parlare della relazione tra le cadute e l'udito. E per affrontare questo argomento sono in compagnia del mio collega Marco, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco, come stai?
3: Ciao Fabrizio, tutto bene? E un bel ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori come al solito.
2: D'accordo Marco, allora guarda, abbiamo parlato appunto dell'udito e l'orecchio può avere un ruolo importante quando si parla di cadute. Perché? Infatti l'orecchio, l'udito, svolge un ruolo funzionale essenziale. L'orecchio interno contiene il sistema uditivo e il sistema vestibolare che contribuiscono entrambi al mantenimento dell'equilibrio. Ecco Marco, sai, la perdita dell'udito colpisce oltre il 65% degli adulti dai 60 anni in su e la percentuale aumenta con l'avanzare dell'età. E però spesso le persone anziane non si preoccupano di questo problema considerandolo un problema minore e questo può portare queste persone a isolarsi e avere difficoltà di comunicazione con chi le circonda. Ecco Marco, allora vogliamo approfondire un attimo questo discorso, cosa ci puoi dire in proposito?
3: Certamente, allora appunto come abbiamo detto diverse volte, appunto la perdita dell'udito può essere anche un fattore determinante per la partecipazione sociale degli anziani, quindi può indurre la diminuzione dell'udito, può indurre l'anziano a ritirarsi non sentendo bene, magari può spingere la persona a isolarsi. Allora, oltre alle conseguenze appunto sull'isolamento degli anziani, il problema dell'udito è in generale della salute dell'orecchio, come hai detto tu, riguarda due aree principali. Quella che riguarda la nostra capacità di sentire, quindi di poter ascoltare e comprendere bene, ma nello stesso tempo c'è anche l'apparato vestibolare, che è una parte dell'orecchio che riguarda principalmente il mantenimento dell'equilibrio, quindi anche legato al rischio di cadute, perché se la salute dell'orecchio non è in buone condizioni, appunto si possono avere conseguenze sulla perdita di equilibrio. E il problema principale, diciamo, è che possibilmente la perdita d'udito non arriva in maniera improvvisa tutta in una volta, ma è una perdita d'udito graduale, e proprio per questo magari le persone fanno meno attenzione o gli danno meno peso. A questo dobbiamo pensare anche, che contribuisce, così come nel caso della perdita di vista, il nostro cervello che cerca sempre di compensare e quindi si sforza un pochino di più, un pochino di più, e magari non ci fa notare subito, non rende così evidente la perdita d'udito, ma questo influisce sulla perdita di attenzione. E quindi quell'attenzione che magari noi possiamo avere normalmente nell'ambiente che ci circonda, in quel momento che il cervello cerca di compensare la perdita dell'udito, devia l'attenzione appunto del nostro cervello su quello che succede attorno a noi. Quindi diciamo che questi sono dei problemi
2: Da non sottovalutare, da tenere presente. Ecco. Marco, voglio dare qualche dato statistico che è importante, fa capire un po' la dimensione del problema. Il 60% delle persone in Canada di età comprese tra i 19 e i 79 anni hanno un problema di salute uditiva e quasi il 55% di loro non è consapevole, come tu stavi dicendo. Quindi è un problema che spesso viene trascurato, e circa un terzo delle persone di età superiore ai 65 anni subisce una caduta ogni anno, e se ci pensiamo è una cifra piuttosto considerevole. E in Canada le cadute comportano costi diretti stimati in 5,6 miliardi di dollari all'anno per il sistema sanitario. Quindi evitare le cadute, oltre a evitare di farvi male,
3: ha un impatto sul budget,
2: e i soldi possono essere spesi per altre cose, per altri servizi più importanti. Certo. Ecco Marco, allora quando uno ha dei problemi con l'udito, con così il tuo apparato uditivo che non funziona bene, che cosa fa? A chi si rivolge?
3: C'è un professionista che si chiama audiologo, ed è appunto una figura che si occupa appunto dei disturbi uditivi, ma anche dei controlli uditivi, quindi in generale si occupa di tutta la salute dell'orecchio, come abbiamo detto, delle due parti, quella legata all'udito e quella legata agli organi che mantengono
2: l'equilibrio. Sì.
3: Esatto. Quindi questo, quindi una valutazione, chiunque voglia per prudenza fare una valutazione si può rivolgere a un audiologo e fare i dovuti controlli, constatare magari una volta l'anno insieme agli altri controlli la salute del proprio orecchio, quindi con tutto l'impatto che può derivarne.
2: Sì, infatti ecco, l'audiologo può fare anche valutare la funzione proprio vestibolare e, attraverso dei test. Sì. E poi se scopre che ci sono anche altri problemi può indirizzarvi verso delle risorse, verso altre risorse professionali.
3: Sì.
2: Ma può anche suggerirvi di fare degli esercizi di riabilitazione. Sì. Vestibolare in base alla valutazione che lui ha fatto. E poi, inoltre, che altro può fare? Quella, ad esempio, di consigliare degli apparecchi acustici in casa, appunto, così, avendo fatto tutti i test, si accorge che la vostra situazione richiede l'utilizzazione, l'ausilio di un apparecchio per poter sentire meglio.
3: Esattamente, infatti, legato a questo, sarà. Quello della salute appunto dell'orecchio sarà un argomento che riprenderemo anche prossimamente, proprio perché è appunto, come abbiamo visto, un argomento molto sottovalutato, ma che può avere un impatto sulla nostra salute determinante.
2: Perfetto, allora Marco, grazie.
3: Grazie a te.
2: Io voglio dire che continueremo a parlare di questo argomento anche la prossima settimana. Ringrazio le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti, ciao Marco.
3: Ciao.
1: Ringrazio Fabrizio e Marco e saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 in questa nuova edizione di Domenica Insieme. Questa è la terza domenica del mese di agosto, 16 agosto 2026 per l'esattezza, e in compagnia vostra questa mattina, come al solito di domenica, ci sarà Alessandro Fortino, davvero contento di ritrovarvi. Oggi e in questo momento particolarmente perché c'è ancora un po' di sole fuori, potrebbe esserci un po' di sole nelle prossime ore, perlomeno fino alle prime del pomeriggio, poi si annuvola tutto e poi comincia anche a piovere, ma soltanto in serata. Vi darò i dettagli un po' più in là in questa trasmissione, ma è una giornata prettamente estiva di questo periodo, di metà agosto, e allora già questo è rassicurante. E l'altra cosa pure è che se volete uscire in questo momento fatelo tranquillamente, perché si sta bene. 18 gradi in questo momento fuori dai nostri studi, sono percepiti a 18 e c'è questo venticello che soffia leggero da sud, e per questo almeno la cosa è positiva. L'altra cosa positiva, almeno per chi non ama troppo lo sport, è che non ce n'è così tanto di questi tempi. Sì, è vero, siamo in una fase importante della Coppa Italia. Siamo anche in una fase importante del torneo di Senzenari per il tennis, ma non c'è Alcaraz, non c'è Sinner, i dettagli ve li darò un po' più con precisione nella seconda ora, nella quale parlerò di sport, ma comunque non ce n'è così tanto. Siamo di nuovo in pausa in MotoGP, siamo ancora in pausa in Formula 1 e torneremo a parlare di questi sport nelle prossime settimane. Allora questo ci consente di ascoltare un po' più di musica. E di musica ce ne sarà tanta oggi, che andrà come al solito dagli anni 60 fino al giorno d'oggi. Ci sono dei compleanni o degli anniversari di nascita da sottolineare, ci saranno anche delle scomparse, ma anche in questo caso spesso sono degli spunti per ricordare una figura del mondo musicale che ha inciso molto, non soltanto su disco, ma nelle nostre vite. E allora sarà l'occasione anche di ascoltarci delle belle canzoni che sono legate a questi nomi, a queste figure. E lo faremo da qui fino al termine della trasmissione, che accadrà a mezzogiorno. Invece in questo momento sono le 9:07. Prima di passare al prossimo brano, volevo anche dirvi questo, che per quanto riguarda il brano strumentale, ebbene, c'è questa musica, questa melodia che spesso mi è stata richiesta negli anni. Adesso non ricordo bene se era la settimana scorsa o due settimane fa, addirittura un ascoltatore che non ascolta da qui, ascolta dall'Ontario, mi ha detto: ma questa melodia mi piacerebbe risentirla. E io gli ho detto: anche a me piace, però devo trovare il momento, l'occasione e lo spunto giusto per farvela ascoltare. E credo che l'ho trovato, perché una delle versioni più belle di questo brano è stata incisa negli anni 60 da una figura della musica che anch'essa ha avuto una grande influenza sulla musica d'atmosfera, quella che in inglese viene chiamata easy listening, e la sua versione, forse una delle più belle in assoluto di questa melodia. E così sarà l'occasione di celebrare questa figura della quale ieri ricorreva l'anniversario di nascita, e anche di ascoltarci questa bella melodia, e così fare contenti un po' di ascoltatori, incluso il sottoscritto, che davvero ama tantissimo questa musica. Questo dopo i risultati delle lotterie, gli altri appuntamenti, taccuino sociale, accade oggi, l'oroscopo sono e saranno ai soliti orari, e quindi adesso possiamo passare al prossimo brano. La trasmissione è iniziata con Neck, una canzone dell'inizio, più o meno, della sua carriera. Aveva già una carriera avviata, però era veramente in quel tempo all'apice del successo con canzoni come Cielo e Terra. E adesso una canzone, magari chiedendovi come l'avete trascorsa voi la vostra notte di Ferragosto. Lo so che qui in Quebec, in Canada, non viene festeggiata questa ricorrenza come in Italia, dove fortunatamente per certi sono al mare, alcuni la festeggiano anche in montagna o in campagna, questa festività, il Ferragosto. Invece noi qui la possiamo soltanto sognare, immaginare attraverso la musica, quella di Gianni Morandi.

cantata magari per la prima volta una notte di Ferragosto di 60 anni fa, perché è del 1966. Questo brano è sempre bello riascoltarlo. Abbiamo il tempo di ascoltarci un'altra canzone che ci accompagna dritti dritti verso il taccuino sociale, e Marika Ayan con Sottosopra.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970.
2: Sabato 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16 Santa Messa, celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, al 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
1: Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Reine des Cœurs al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Come vedete, Eros Ramazzotti era molto avanti su altri, accogliere influenze estere, perché questo brano era del 2015, intitolato Alla fine del mondo, brano dalle sonorità folk, modern country per alcuni, pop country o pop rock per altri. Comunque è un genere che poi si è rivisto a Sanremo pochi mesi fa in un brano intitolato Italia Starter Pack, e l'ho intenzionalmente pronunciato male per pronunciarlo come nella canzone, ma io preferisco decisamente quando è Eros Ramazzotti a cogliere queste influenze, perché poi riesce comunque sempre a mettere un tocco di italianità nei suoi brani. Alla fine del mondo, alla quale segue adesso questo brano dell'inizio degli anni 70, Gigliola Cinquetti, Caro bebè, tra parentesi, Gira l'amore.

0: Beh sì, io le canzoni non le scelgo per tentare di essere cool, come direbbe qualcuno, ma perché mi piace farvele e farmele ascoltare, come questa Gira l'amore, che poi è una specie di sunto di tanti generi musicali tutto messo insieme, ed è una canzone simpatica che ci ha portati fino al momento presente, 9:25, dunque il momento delle lotterie.
1: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri all'otto. 25, 60 e 38.
0: Pensa un po'. E come sempre, quando facciamo questo sorvolo delle principali lotterie, noi iniziamo da quelle del venerdì sera, in questo caso 14 agosto 2026. Lotomax, i numeri estratti sono i seguenti: 13, 29, 36, 39, 46, 49, 50, complementare 1. Quebec Max 11, 19, 26, 37, 41, 43, 52, complementare 13. La quotidienne, ma quella di venerdì sera, a due cifre 71, a tre cifre 408, a quattro cifre 9140 e l'extra di venerdì 299-6203. Mentre per la mini i numeri usciti sono questi: 56-50-70. Veniamo adesso al sabato sera, 6:49, sorteggio classico 1-9-17-34-36-43, complementare 24. Per il sorteggio della Boule d'Or è uscita una pallina bianca, ad essa è allegata questa combinazione 5-7-4-3-2-3-1-9, complementare 0-1. Le altre del sabato sera, perlomeno le principali, dunque Quebec 49, 8, 10, 29, 30, 42, 46, complementare 5. La quotidienne di ieri sera a due cifre 4, 4, a tre cifre 6, 1, 7, a quattro cifre 4, 7, 7, 7. Mentre per banco i 20 numeri estratti sono questi: 3, 10, 11, 23, 27, 31, 33, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 52, 54, 60, 62, 63, 64 ed infine il 67, l'extra per tutte le estrazioni del 15 agosto. 8569245. Andiamo a vedere se è stato vinto qualcosa. Intanto per Lotomax in palio c'erano 40 milioni che non sono stati vinti. Un unico vincitore di un 6 su 7 più complementare che vince circa 185 mila dollari ed ha comprato il suo biglietto nelle praterie, dove sono stati vinti anche 2 Max Plus. In Quebec 3, nelle province atlantiche uno e l'altro in Ontario. Prossimo montepremi per il sorteggio del 18 agosto 2026, 50 milioni. Ci saranno 2 Max Millions e ci saranno 50 lotti da 100.000 dollari. Invece per Lotus 49, nessun 6 su 6, 2 5 su 6 più complementare e dunque ciascuno vince circa 91.000 dollari, quasi 92.000. Uno di questi in Quebec e l'altro in Ontario. In Ontario è stato vinto il milione legato alla pallina bianca e così

Davvero stupenda questa orchestrazione con questa ricca sezione di archi, gli ottoni, ci sono anche i corni francesi e davvero crea un'atmosfera particolare di questo brano che risale al 1939, la prima versione, una musica composta da Paul Burkhardt nel 39, però ripresa tantissime volte, ci sono quasi, anzi oltre 100 versioni di questa musica attraverso canzoni e attraverso brani strumentali come questo di questa mattina. Hugo Winterhalter and his orchestra con Oh My Papa. Il titolo originale Oh Mine Papa. Per parlarvi appunto di Hugo Winterhalter, che è stato un musicista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e produttore musicale statunitense, noto soprattutto per i suoi sontuosi arrangiamenti e le numerose registrazioni di musica easy listening per la RCA Victor. Hugo Ferdinand Winterhalter nasce a Wilkes-Barre, Pennsylvania, il 15 agosto 1909. È il figlio di Hugo Winterhalter Sr. e Mary Gallagher, entrambi americani di seconda generazione di origine tedesca. La formazione musicale di Hugo inizia durante l'infanzia, ricevendo le prime lezioni di violino dalle suore della St. Mary's School. Durante gli anni del liceo suona il sassofono e canta nel coro e continua poi a sviluppare la sua musicalità al Mount St. Mary's College di Emmitsburg nel Maryland. Laureatosi nel 1931, Winterhalter prosegue gli studi presso il New England Conservatory of Music, dove si specializza in violino e strumenti ad ancia. Dopo la laurea insegna per diversi anni presso l'istituto, ma a metà degli anni 30 decide di diventare musicista professionista, dedicandosi anche all'arrangiamento con orchestre da ballo e big band. La sua reputazione crescente lo porta a lavorare nella seconda metà degli anni 40 con orchestre di spicco, tra cui quelle di Tommy Dorsey, Count Basie e Claude Thornhill. Nel 1948 Winterhalter viene nominato direttore musicale della MGM Records e ricopre brevemente lo stesso ruolo presso la Columbia Records.

0: Jones nel 50. Durante questo periodo inizia a pubblicare anche dischi a suo nome con la Hugo Winterhalter Orchestra, registrando versioni orchestrali di canzoni popolari e ottenendo due successi con le sue incisioni di Jealous Heart e Blue Christmas. Nel 1950 Winterhalter viene ingaggiato dalla RCA Victor, dove, oltre a svolgere il ruolo di direttore musicale, cura gli arrangiamenti delle incisioni della maggior parte degli artisti dell'etichetta, tra cui Perry Como, Harry Belafonte, Eddie Fisher, Eartha Kitt e gli Ames Brothers. Registra anche diversi album strumentali, tra cui The Great Music Themes of Television del 1954, ritenuto la prima raccolta di sigle televisive mai registrata. Winterhalter ottiene anche una serie di successi con i suoi strumentali, tra cui Mr. Touchdown USA, A Kiss to Build a Dream On, Blue Tango, Vanessa, The Little Shoemaker e Song of the Barefoot Contessa. Con il pianista Eddie Heywood raggiunge addirittura il secondo posto nella classifica Billboard con Canadian Sunset nel 1956. Il brano vende oltre 1 milione di copie e viene premiato con un disco d'oro. Tra i suoi album di successo spicca la serie Hugo Winterhalter Goes. Tra l'altro il brano di questa mattina è dall'album Hugo Winterhalter Goes Continental del 62. E in questi album lui interpreta a modo suo la musica di una cultura specifica in ogni disco. L'artista rimane con la RCA Victor fino al 63, anno in cui passa alla Cap Records, per la quale registra alcuni album strumentali, e nella seconda metà degli anni 60 lavora a Broadway e in televisione prima di ritirarsi. Hugo Winterhalter muore a Greenwich, nel Connecticut, il 17 settembre 1973, all'età di 64 anni. Ieri ricorreva il 117esimo anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare in questa maniera. Aggiungo che l'8 febbraio del 1960 Hugo Winterhalter è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame per il suo contributo alla storia della musica americana. Adesso noi passiamo di nuovo alla musica, ma dopo questa piccola pausa pubblicitaria.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Hydro Québec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

La Maritza in versione italiana di questo suo grande successo degli anni 60, una canzone che nella versione originale in francese, scritta per la musica da Jean Renard e Pierre Delanoë per le parole, si è venduto a oltre 250.000 copie, ma poi è stata pubblicata anche in italiano questa canzone, sempre intorno a quegli anni. La versione originale, il testo è di Paolo Dossena, pubblicata nel gennaio del 69, per parlarvi di quella che forse si poteva chiamare anche Sylvie Vartagnan, perché le sue origini sono armene, anche se lei è nata in Bulgaria il 15 agosto del 1944 a Iskrets, e dunque Sylvie Vartan in quel paese, invece Sylvie Vartan in Francia e in tanti paesi d'Europa e del mondo, perché lei ha avuto una carriera davvero di grande successo, non soltanto negli anni 60, a partire dalla seconda metà degli anni 60, ma anche poi i suoi anni trascorsi con Johnny Hallyday, ed è stata attiva fino a pochi anni fa. Lei ieri ha compiuto gli anni, è nata il 15 agosto del 44, dunque 82 anni compiuti ieri. Tra le sue canzoni più famose ci sono brani come La plus belle pour aller danser, Comme un garçon, come dicevo La Maritza in francese, e anche J'ai un problème, cantata in duo con Johnny Hallyday. Invece questo brano davvero, anche se poi è un molto nostalgico, un po' triste, la musica è davvero coinvolgente, direi. Ed è una canzone che ci ha portati fino alle 9.45, il momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi. Lui invece ha compiuto 88 anni, 5 giorni fa, nasceva infatti l'11 agosto del 38 a Verdun, e parliamo di Pierre Letourneau, che è un cantautore, ma non solo, è anche un presentatore televisivo e anche scrittore. Lui ha iniziato la sua carriera come cantautore, dunque scriveva le sue canzoni e le cantava pure, e poi ha iniziato anche a scrivere canzoni per altri artisti, in particolar modo con Nicole Martin, René Claude, ma non solo, anche altri artisti del panorama quebecchese, e poi si è dedicato anche un po' alla scrittura. Ma c'è una canzone che è stato anche un grande successo per lui dell'inizio degli anni 70, che si intitola Tous les jours de la semaine, Pierre Letourneau.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo numero. Noi italiani piace mangiar bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: angurie senza semi circa 20 libbre 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 4777.

Eh sì, capita anche al sottoscritto di dire oh, oggi non potevo farvi ascoltare questa canzone, magari a qualche ascoltatore che ci tiene ad un brano in particolare e poi me lo segno per non dimenticarlo, ma se su quel foglio, cioè se quel foglio che ho preso per segnarmi la canzone, quello lo dimentico alla radio, poi va a finire che appunto mi dimentico che avevo detto ad una particolare persona che la settimana seguente avrei fatto ascoltare una canzone, dunque questa volta me lo devo segnare per davvero, ma magari sul braccio così me lo copio da un'altra parte prima di farmi la doccia e così non me ne dimentico e chiedo scusa, sì, capita così. E poi si crea anche quell'attesa e quell'attesa viene delusa e io cerco, mi capita, è vero, spesso di deludere le persone, però cerco di farlo il meno possibile, perché la cosa pesa agli altri e pesa poi anche a me. Allora, fatto questo chiarimento, direi di passare adesso alle previsioni meteorologiche per oggi e per il resto della settimana e partiamo dal momento presente, altrimenti poi me ne dimentico, siamo sempre fermi sui 18 gradi, con questo cielo nuvoloso, con delle schiarite qua e là, e sarà un po' il quadro per la mattinata, almeno per le prossime ore. Poi per il pomeriggio ci sarà questo annuvolamento graduale, sempre più densa la nuvolosità, e sarà nuvoloso il pomeriggio, anche con delle possibilità di piogge sparse, ma soltanto al 30% per il pomeriggio. Queste salgono al 90% per questa sera. Ci sarà pioggia debole, soprattutto nella seconda metà della serata, da 2 a 4 mm. E poi pioggia questa notte, dai 5 ai 10 mm di pioggia. Per fortuna il vento soffierà leggero sia per oggi che per questa notte e anche nella giornata di domani. Domani mattina 18 gradi come la minima prevista per questa notte, domani pomeriggio invece saliamo di nuovo ai 24 come massima, uguali a quelli di oggi. Il cielo sarà variabile, però ci saranno dei rischi di piogge sparse al 60%, ma le precipitazioni attese per domani decisamente meno di quelle di questa notte. Allora, dicevo, questo pomeriggio 24 la massima sarà percepita comunque a 31, perché ci sarà un tasso d'umidità relativa dell'aria non indifferente. Però la notte sarà davvero più piacevole e domani la stessa cosa, domani sarà una temperatura percepita alquanto calda per via dell'umidità relativa dell'aria, anzi correggo, quest'oggi sarà più secca la giornata, non ci sarà questo fattore umidex oggi, dunque almeno su questo siamo tranquilli, soltanto domani torna il fattore umidex, scusate, stavo facendo confusione tra una giornata e l'altra e dunque io direi di cantonare queste due giornate e passare subito a martedì, massima di 26, dunque torniamo leggermente al di sopra delle medie stagionali che di questi tempi sono intorno ai 25. 26 la massima percepita, 32, un'altra giornata con un vento che soffierà leggero, ma per fortuna torna finalmente il sole, saranno 8 le ore di soleggiamento e di nuovo una temperatura percepita al di sopra dei 30 gradi. Mercoledì 22 la massima, percepita 26, ci sarà un cielo variabile in mattinata, poi dei rischi di temporali sparsi nel pomeriggio, probabilità al 60%, ma ancora una giornata con un vento leggero che soffierà da sud-ovest. Minima di 16 e giovedì la temperatura sarà intorno ai 23 gradi, percepita 26, dunque temperatura assoluta leggermente al di sotto delle medie stagionali, percepita intorno ai valori normali stagionali. La minima sarà di 15, abbiamo 10 ore di soleggiamento previste per giovedì, dunque almeno questo è positivo, e 12 per quella di venerdì, sarà una giornata con una massima di 23, percepita 25, piacevolissima, vento leggero e soleggiata tutta la giornata. Adesso veniamo al fine settimana prossimo. 24 la massima per entrambe le giornate, 27-28 gradi percepite le due giornate e saranno soleggiatissima per sabato, soleggiata per domenica e comunque anche qui il vento soffierà leggero. Dunque un disegno della settimana così sorvolando, davvero poco ventosa, temperature intorno alle medie stagionali e soltanto quella di domani sarà più pesantuccia per quanto riguarda il fattore umidex, ne rimarrà un po' per martedì, ma poi per il resto sarà davvero una fase
discreta, anzi piacevole, del mese di agosto, questa seconda metà del mese di agosto che inizia sotto la pioggia oggi, sotto l'umidità domani, però poi il resto davvero bello. E anche per quanto riguarda le minime, sempre tra i 15 e i 17 gradi, delle notti un po' fresche però comunque piacevoli. Adesso noi torniamo alla musica, torniamo al 1974 con questa canzone di Adriano Celentano, bellissima.

Era la canzone più venduta in Italia 57 anni fa di questi tempi, Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto. Prima canzone di questa seconda ora di Domenica Insieme, nella quale parleremo di sport, ma sì, un po'. Non così tanto, ci sarà più musica del solito perché siamo in questo periodo dell'anno dove non è che si ferma lo sport, non si ferma mai ed è importante che vada avanti perché deve far girare una parte importante dell'economia questo sport. E mi fermo qui perché vedo che è già pronta la prossima canzone. Marco Masini, Ti innamorerai.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Code di aragosta canadese 6 once 14,99. Filetti di dentice rosso 9,99 l'uno. Olio misto Bellaggio 1 litro 3,99. Carciofi marinati Diana 1 litro 5,99. Mercato United Seafood 65,75 de Grand Prairie. Scoprite la differenza.
1: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
3: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.

Uno dei boleri più famosi al mondo, c'è quello di Ravel, ma c'è anche questo di Andrea Bocelli. Con te partirò, canzone che ci ha trasportati su mari immaginari fino alle 10:15, il momento di iniziare a parlare di sport, anche se non in modo agonistico, nel senso che vi parlo adesso di due atleti che non stanno gareggiando in questo momento. Sì, perché Cincinnati e senza i suoi due finalisti del 2025 dell'anno scorso, perché Alcaraz e Sinner sono assenti. A un anno di distanza dalla finale, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono entrambi assenti dal Masters 1000 di Cincinnati 2026, infortunio al polso e al ginocchio, questi i motivi dei rispettivi ritiri. Il campione in carica difendeva 1000 punti, il secondo classificato 650, una difesa collettiva di 1650 punti nella graduatoria ATP. È svanita così in un istante per entrambi i giocatori, eppure i loro due ritiri non erano affatto collegati. Il caso dello spagnolo è il più datato dei due. L'infortunio al polso destro risale ad aprile, rimediato durante l'ATP 500 di Barcellona, infortunatosi nella sfida d'esordio contro Otto Virtanen. Ha terminato l'incontro nonostante il dolore, prima di ritirarsi poche ore dopo dal torneo. Gli esami successivi hanno poi rivelato un infortunio più grave di quanto inizialmente ipotizzato. È seguita una rara sequenza di eventi nella sua carriera: il ritiro da Roma e dal Roland Garros alla fine di aprile, poi il ritiro dall'intero circuito sull'erba, incluso Wimbledon, il 19 maggio. Una novità assoluta per il quattro volte vincitore di tornei Grand Slam, che non aveva mai saltato due tornei maggiori consecutivi. Dopo oltre tre mesi di riabilitazione, il ritorno in campo sembrava imminente. Alcaraz aveva ripreso ad allenarsi intensamente e tutto lasciava presagire il suo rientro proprio a Cincinnati, ma alla fine lo scenario non si è concretizzato. Il ritiro del numero uno al mondo, invece, è più recente e di natura diversa. Dopo essersi già ritirato da Montreal, Sinner si è ritirato anche da Cincinnati a causa di un infortunio al ginocchio destro ed ha parlato così apertamente della sua decisione. Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo annunciare il mio ritiro dal torneo Cincinnati Masters 1000. Il ginocchio destro mi dà fastidio e, nonostante il duro lavoro svolto con il mio staff medico, devo ammettere di non essere ancora pronto per gareggiare. Queste le parole di Jannik Sinner. E così entrambi non sono in questo momento in corsa per il titolo a Cincinnati, ma molto probabilmente si stanno ancora preparando e allenando per l'ultimo Grand Slam della stagione, quello di Flushing Meadows, il US Open, e speriamo che almeno per questa grande e storica competizione ritroveremo finalmente di nuovo i due grandi del tennis moderno, non volendo comunque gettare ombra sugli altri atleti che in questo momento stanno gareggiando a Cincinnati. Torniamo adesso alla musica, però prima di passare all'ascolto del brano volevo dirvi questo, che ho scoperto una cosa che non sapevo, e è vero, io sono curioso di tante informazioni, ma questa mi sfuggiva. Sapevo che Sergio Endrigo aveva collaborato con Luis Bacalov per tante canzoni. C'è questo album del 1974, l'undicesimo album di Sergio Endrigo, pubblicato appunto nel 74, per il quale i testi molto simpatici di canzoni che spesso noi conosciamo a memoria sono stati scritti da un certo Gianni Rodari. E anche le copertine di questo, sia quella di facciata che quella del retro di questo disco, simboleggiano molto le parole di questa figura che è stata molto importante non soltanto per la letteratura italiana, ma anche per la pedagogia, per il giornalismo e anche per la poesia italiana, Gianni Rodari. E allora le sue parole le ascoltiamo attraverso la voce di Sergio Endrigo in questa Ci vuole un fiore.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 19 agosto, cestino di lamponi, 170 grammi, $1,49. Coscette di pollo, $2,29 la libra. Filet mignon di manzo, confezione sottovuoto, $16,99 la libra. Pasta alimentare Le Pito, 500 grammi, 4 pacchi per $5. Branzino fresco, $8,99 la libra, pulito gratuitamente. Formaggio greco feta, $1,99 ogni 100 grammi. Pomodori italiani o peperoni verdi, 99 centesimi la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza COGIR. Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-au-Trump non mancate l'événement Reparté en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-au-Trump. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-au-Trump. Il tuo concessionario Hyundai.

Si occorre s'annamora, Mauro Nardi, canzone del 99 che ci ha portati fino alle 10.30. Torniamo a parlare di sport, torniamo a parlare di tennis. Questa volta il torneo in corso sia dal lato femminile che dal lato maschile, il Cincinnati Open a Cincinnati, Ohio. Ovviamente partiamo dal lato maschile, che è giunto ai sedicesimi round of 32 e qui purtroppo è passato soltanto un italiano. Cobolli, Flavio Cobolli, che è riuscito a battere il serbo Kecmanovic per 6-1, 4-6, 6-3 e così affronterà al turno.

tenere le nostre atlete. C'è la canadese Leila Fernandez, testa di serie numero 30, che è riuscita a sconfiggere la cinese, cioè è passata direttamente al prossimo turno e affronterà la cinese Wang nei 32esimi. A questa fase è giunta un'italiana che purtroppo ha dovuto sconfiggere un'altra italiana per passare a questa fase, perché nella precedente ha battuto Lucrezia Stefanini, ha battuto Elisabetta Cocciaretto per 5-3 e basta, perché a quel punto lì si è dovuta ritirare la Cocciaretto per infortunio. E così Lucrezia Stefanini affronterà in questo giro la testa di serie numero 22 Buskova nei 32esimi. Ancora un italiano, ancora un'italiana in questo torneo Masters 1000, quello di Cincinnati. Adesso noi torniamo alla musica, una canzone che era anche inclusa in una delle catene di questo programma televisivo italiano, Reazione a Catena. Questi sono i New Trolls con Quella carezza della sera.

Ed era una terza canzone, un terzo brano che faceva in qualche modo riferimento alla figura paterna. Anche questa canzone, quella carezza della sera, parla della papà e della nostalgia, dell'assenza, come anche l'amarezza di Sylvie Vartan e Oh My Papa, il brano strumentale di oggi. Questa canzone, quella carezza della sera, pubblicata nel 78, sia in versione 45 giri, lato A del 45 giri, che includeva Aldebaran sul lato B, che anche l'album intitolato Aldebaran, anche lui, anche questo pubblicato nel 1978. Adesso passiamo di nuovo allo sport e questa volta parliamo di Coppa Italia in corso di svolgimento. Siamo ai 32esimi e due giorni fa, venerdì 14 agosto, ci sono state quattro partite: il Parma che batte Catania 2-0, Cagliari vince su Arezzo 1-0, Monza Avellino 3-0 e Fiorentina batte Benevento 4-1. Ieri, sempre nei 32esimi, altre quattro partite. Ieri, 15 agosto, Catanzaro su Tirol, pari perfetto 2-2, Udinese che batte Padova 1-0, Venezia sconfigge Modena 3-2 e vittoria del Torino sulla Carrarese per 1-0. Oggi ci saranno altre quattro partite. A mezzogiorno, ora di Montreal, Frosinone Juve Stabia, alle 12.30 Genoa Ascoli, 14.45 per Verona Virtus Entella e Lazio Mantova, inizia alle ore 15.15 e domani altre quattro partite, sempre dei 32esimi: Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E poi questa settimana iniziano i campionati sia di Serie A che di Serie B verso la fine della settimana, a partire da venerdì, se non vado errato, per la Serie A e sabato per la Serie B. Dovrei verificare, comunque sicuramente i dettagli ci saranno nel corso della trasmissione curata da Vittorio Giordano a Tutto Sport. Sicuramente si parlerà appunto del calendario e si faranno sicuramente anche dei pronostici. Per questo, al posto di dilungarmi e dare già da adesso gli accoppiamenti per la prima giornata di entrambi i campionati, io direi che si potrebbe tornare alla musica con Riccardo Del Turco. Una canzone che non è di stagione veramente, però è bella.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
3: Lei dal 1971 è sposata con Yvon Deschamps. E forse non sono fatti nostri, però la cosa è bella comunque vedere delle relazioni, soprattutto nel mondo artistico, che durino così a lungo. È nata a Toronto il 12 agosto del 1949, ha compiuto 77 anni. Qualche giorno fa, 4 giorni fa per l'esattezza, parliamo di Judy Richards, che poi a un certo punto della sua vita si è trasferita a Montreal. Alla fine degli anni 60 ha iniziato a partecipare a delle trasmissioni televisive, soprattutto dal lato anglofono, però poi ha integrato pian piano anche il mondo artistico francofono, e così in particolar modo attraverso il comico Yvon Deschamps. Anche lei ha fatto, oltre che a scrivere canzoni, cantarle pure, ha una lunga carriera nel mondo teatrale, soprattutto quello umoristico. E però della sua carriera canora, nel 1975, lei, insieme ad altre due figure, Heather Gauthier e Marie-Lou Gauthier, le due sorelle, ha creato questo trio che soprattutto cantava nel genere disco, come questa canzone che poi è stata di grande successo, C'est toujours à recommencer, Toulouse.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
2: CFMB 1280, la tua radio amica.
3: Torniamo allo sport, questa volta sport locale, partendo dalla nota leggermente dolente, nel senso che anche se riesce a prendere qualche punto su varie settimane, perché un punto alla volta è così l'andamento per il CF Montréal di questi tempi, non riesce ancora a vincere ed è successa la stessa cosa ieri sera, dove la squadra montrealese non è andata oltre il pareggio 1-1 contro il DC United, squadra tra l'altro non poi così forte nemmeno essa. Il CF Montréal, che era passato in vantaggio al quinto minuto della seconda frazione di gioco con una rete di Prince Owusu, l'undicesima della stagione, dal dischetto per il vantaggio provvisorio che è durato circa 11 minuti, perché al 66esimo Tai Baribo ha segnato la sua 12esima rete stagionale e così il pareggio. Nonostante il vantaggio statistico in varie zone della partita per il CF Montréal, ha mancato di nuovo di concretezza, mancata la precisione anche nel realizzare le reti finali e così di nuovo una partita che non va giunge alla vittoria. In questo momento il CF Montréal occupa il 13esimo posto della classifica della MLS nella divisione Est, dietro il Toronto FC. 17 punti per il CF Montréal, 20 punti per il Toronto FC. In testa alla classifica c'è Nashville SC con 43 punti e l'Inter Miami CF con 38 punti. La prossima partita del CF Montréal non sarà allo Stadio Saputo, sarà fuori casa questo mercoledì 19 agosto, partita che inizia alle ore 19.30 e vedrà la squadra montrealese affrontare il Columbus Crew. Dal lato invece del football canadese, la squadra montrealese, dopo la vittoria contro Edmonton per 48-30 sabato scorso, era in pausa questa settimana e ritorna in azione questo giovedì 20 agosto, quando affronterà la squadra del Rouge et Noir di Ottawa, partita che inizia alle ore 19.30. Torniamo alla musica e torniamo a quella fase finale della carriera di Lucio Battisti insieme a Mogol. Dall'ultimo album, Una giornata uggiosa, del 1980, questa è Arrivederci a questa sera.

0: Chiudiamo adesso la pagina sportiva con un'occhiatina alla Vuelta a España, o la Vuelta semplicemente, perché sta per iniziare questa grande, la terza delle grandi gare ciclistiche dell'anno. E questa edizione 2026 è particolare perché non inizia in Spagna ma nel Principato di Monaco. Infatti la prima tappa sarà il 22 agosto, dunque tra poco più di tra sei giorni esattamente. Monaco, la seconda, Monaco-Manosque, Gruissan-Audemont-Romeu, e poi si arriva nelle Andorre o in Andorra, e poi finalmente si passa al territorio spagnolo per questa edizione della Vuelta, che vede quattro tappe collinari, una tappa finale collinare e in salita. Ce ne sono quattro piatte, quattro di terreno montano di media difficoltà, sei tappe invece di montagna, due individuali a cronometro, e ci saranno in tutto questo due giorni di riposo in questa gara che andrà dal 22 agosto al 13 settembre 2026, e il tutto percorrendo una distanza totale di 3.275 chilometri. Staremo a vedere cosa accadrà quest'anno. Sappiamo che l'anno scorso è stato il danese Jonas Vingegaard a vincere questa Vuelta in 74 ore, 20 minuti e 28 secondi. Chissà cosa accadrà quest'anno. Intanto si conclude così questa seconda ora di Domenica Insieme. Piccola pausa pubblicitaria e poi si riparte subito in musica.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Lei era Mina con questa canzone del 1977, Giorni. Lui invece oggi compie 83 anni. Nasceva a Londra il 16 agosto 1943. Quando è arrivato in Italia ed ha formato dopo poco tempo un certo gruppo che è diventato famosissimo, The Rocks, era considerato un espatriato inglese. È stato poi naturalizzato italiano, anche se tuttora britannico. Britannico come cantautore, come produttore discografico e come attore. E stiamo parlando di Norman David Shapiro, detto Shel Shapiro, che ha iniziato appunto la sua carriera con i Rocks, accompagnando nei suoi spettacoli una certa Rita. Una certa Rita Pavone in Gian Burrasca, e poi ha venduto con il suo gruppo The Rocks oltre 5 milioni di album, di dischi, e poi ha intrapreso una carriera da solista, ma soprattutto come compositore di brani di successo, brani per Mina e tanti altri artisti. E alcune delle sue canzoni le ascolteremo a breve, perché dopo aver ascoltato appunto Mina, ecco che ci rituffiamo in musica con una canzone che è stata presentata al Eurovision Song Contest del 1975. Il testo è di Andrea Lovecchio, la musica di Shel Shapiro, e con questa canzone Wes e Dori Ghezzi sono arrivati al terzo posto.

e l'avete capito, era il titolo di questa canzone di Wes e Dorighezzi. Piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo in musica.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

11:15 che scoccano in questo momento, mentre termina quest'altra canzone la cui musica è stata composta da Shel Shapiro, che oggi compie 83 anni. Il testo invece dell'interprete della canzone, Mia Martini, con Quante volte, brano del 1982. E così siamo giunti al momento di vedere cosa è successo nella storia un 16 agosto attraverso la Cade Oggi. 1846, la prima data che andremo a vedere, a poco meno di un anno dalla morte della prima moglie Isabella Colbran, il compositore Gioachino Rossini sposa Olympe Pélissier nella cappella della villa del marchese Annibale Banzi, fuori porta Santo Stefano a Bologna. 1904. Nella città americana di New York vengono aperti i cantieri per i lavori di ampliamento della Grand Central Station. I lavori di rinnovo del terminale ferroviario dureranno 9 anni. 1930. L'animatore Hub Iwerks, ex socio e amico di Walt Disney, distribuisce il primo cartone animato sonoro e a colori. Dura 6 minuti, si intitola Fiddlesticks e ha per protagonista il personaggio Flip the Frog. 1960, la Gran Bretagna garantisce l'indipendenza alla colonia reale di Cipro. Stesso anno, altro evento, Joseph William Kittinger conquista il record del mondo per il salto più alto con paracadute. Maggiore velocità di un umano nell'atmosfera e tempo più lungo di caduta. Salta verso il deserto del New Mexico da 31.330 metri, toccando i, udite, udite, 988 chilometri orari per una durata di 4 minuti e 36 secondi. 1962, il manager dei Beatles Brian Epstein, riceve le dimissioni sollecitate al batterista Pete Best, accusato di male integrarsi con il gruppo, e lo rimpiazza con Ringo Starr. Alcune male lingue direbbero che lui è stato sostituito perché era troppo bello e avrebbe fatto ombra agli altri. Però passiamo al 1969, quando a Bethel, nello stato americano di New York, è la seconda giornata del festival musicale di Woodstock. La Tre Giorni di Pace e Musica vede sul palco, tra gli altri, Santana, gli Who, i Canned Heat e i Grateful Dead. Nel 1972, adesso, durante un'immersione nel Mar Ionio, a 230 metri dalla costa di Riace Marina, in provincia di Reggio Calabria, il subacqueo romano Stefano Mariottini individua a 8 metri di profondità due statue di circa 2 metri di altezza. Sono i bronzi di Riace risalenti al V secolo a.C., dunque la loro immersione è durata 2500 anni. Passiamo adesso al 1977, triste data per tutti gli amanti di questo artista, perché a Memphis negli Stati Uniti muore l'idolo del rock and roll, the King of Rock, il cantante e attore Elvis Presley, aveva soltanto 42 anni. 1979, parto record a Napoli, dove la 29enne Pasqualina Anatrella, questo è il vero cognome, dà alla luce 8 gemelli, 3 maschi e 5 femmine, il secondo parto plurigemellare per la signora Anatrella, che nel 76 ha partorito 6 gemelli, in quel caso purtroppo solo uno era sopravvissuto. Passiamo adesso all'84, in uno speciale TV condotto da George Plimpton viene aperta la cassaforte recuperata da Peter Gimble dall'ufficio del comandante dell'Andrea Doria e conservata all'acquario di Brooklyn dall'agosto del 1981. Al suo interno ci sono $1 milione in contanti e alcuni gioielli. E ci fermiamo qui, questa era l'ultima data per la Cade Oggi di oggi, le altre forse un po' più tristi e non le voglio condividere con voi, preferisco piuttosto passare alla musica e lo facciamo con Herbert Pagani, Cin Cin con gli occhiali.

Ed era Herbert Pagani con la sua Cin Cin con gli occhiali, canzone del 68. Herbert Pagani che, ahimè, ci lasciava in questo giorno nel 1988, è davvero troppo giovane, aveva soltanto 44 anni, ma ha avuto il tempo questo cantautore, ma non solo, anche pittore e scultore, di lasciare tante belle canzoni scritte e composte da lui, anche in italiano, e tante altre canzoni che poi sono state adattate dal francese o da altre lingue, ma soprattutto il francese, verso l'italiano, e così ci ha regalato indirettamente anche tante altre belle canzoni. Un'altra figura importante della musica italiana che ci lasciava in questo giorno, il 16 agosto, ma del 2007, è invece Vito Pallavicini. Figura importantissima, sono oltre 400 le canzoni per le quali lui ha scritto il testo, e l'autore del testo di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, come Io che non vivo, Amore scusami, canzone cantata da Johnny Foster, anche Azzurro di Adriano Celentano, la musica è quella di Paolo Conte, ma le parole sono quelle di Vito Pallavicini. E non solo, lui ha collaborato tantissimo con un certo Toto Cutugno, soprattutto all'epoca quando faceva ancora parte degli Albatros. E mi chiedo se ci sono altre figure come quella di Vito Pallavicini, con tanti di quei successi la cui versione originale della canzone non è conosciuta. Ad esempio Oasis, che poi in francese diventa E si tu n'existe pas. Si sa che c'è un testo della canzone Oasis, si sa ovviamente la musica scritta da Cutugno insieme a Losito, ma la versione originale non è stata mai incisa. Uomo dove vai è stata ripresa tanti anni dopo. Acqua sulla faccia, vi dice qualcosa? Le Jardin du Luxembourg, anche questa. Testo di Vito Pallavicini che io non ho mai sentito, e la cosa mi dispiace perché purtroppo non c'è più Pallavicini, non c'è più Cutugno, non so a chi chiedere se c'è da qualche parte una versione cantata, registrata anche su un nastro, una audiocassetta di queste canzoni, ma poi sono tante le altre che abbiamo avuto la fortuna di poter sentire nel corso degli anni, e tra tutte le canzoni che avrei potuto scegliere di lui, appunto vado su Toto Cutugno, ma all'epoca degli Albatros, con una canzone che poi col testo di Delannoy è diventata Voici les clés in francese, ma in italiano è Nel cuore, nei sensi.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

dimenticare invece che farsi organizzare, tra virgolette, dagli altri. Tra le molte alternative, vi converrà scegliere quella più propizia per trascorrere una giornata come piace a voi. Proverete una positiva agitazione, in molti casi seducente e piacevole, nella vita di coppia. Gemelli, preparatevi a vivere una giornata esaltante, piena di emozioni, d'entusiasmo e di carica vitale. Potrete tuffarvi con gioia nelle iniziative divertenti di questo giorno festivo. Viaggi, vacanze e conquiste procederanno a vele spiegate. Cancro, la vostra pignoleria sarà eccessiva e porterà risultati inferiori allo sforzo profuso. Ci sarà del fermento nel settore delle amicizie, delle conoscenze recenti o delle relazioni in genere con un incontro interessante. Venere sarà propizia agli amori nuovi. Leone, l'estate prosegue alla grande con Giove nel segno. Amore e amici saranno coinvolti dal vostro entusiasmo. Il sole fa prevedere una serata all'insegna della passionalità per chi è legato e di nuove calde emozioni per chi è libero, sia tra i giovani che tra i più adulti. Attempati, si potrebbe dire. Vergine, vi sarà facile comprendere ciò che provano le altre persone ed inventare tanti sistemi originali per consolarle o attirarle a voi. Se volete conquistare qualcuno, avrete una marcia in più. In ogni caso, vi attende una serata divertente.

Riprendiamo l'oroscopo dal segno della bilancia. Non abbiate ripensamenti nell'organizzare una giornata secondo i vostri gusti. Sarà meglio dedicare la serata alla vita di coppia e ai suoi attimi più piacevoli, specialmente se avrete qualcosa da farvi perdonare. Scorpione, ci sarà attorno a voi un clima troppo scontato e tranquillo per i vostri gusti. Spetterà proprio a voi movimentarlo, ma attenzione a non reagire in misura sproporzionata o in maniera impulsiva. Avrete un intenso dialogo con la persona del cuore. Sagittario, gli astri della vostra domenica saranno Venere e Luna in trigono. La felicità sarà a due passi, basterà soltanto chiamarla e l'amore vi verrà incontro. Saranno favoriti i giovani, ma non mancheranno momenti di travolgente passione anche nei rapporti di vecchia data. Capricorno, non è ancora il momento di svelare i vostri reali sentimenti a una persona conosciuta da poco. Meglio percorrere per un po' la strada dell'amicizia. Nell'ambiente festivo sarete troppo polemici per colpa della luna in quadratura che vi renderà particolarmente pignoli. Acquario, approfittate di questa bella serata d'agosto per passare qualche ora all'aria aperta in compagnia degli amici più cari o della persona amata. Un contrasto con la dolce metà potrebbe rovinare il vostro buon umore. Non agitatevi. Ed infine i pesci. Vi attende una tranquilla e gradevole giornata festiva da dividere tra amore e buona tavola, fra passione e affetto, fra voglia di ritmi più veloci e pigrizia che tenderà a prendere il sopravvento. La ricetta vincente sarà a base d'amore e di spontaneo dialogo. Adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 16 agosto sono persone molto sensuali, che sanno il fatto loro e che in tutto ciò che fanno emanano un senso di raffinatezza, di stile, di forte e di magnetica attrazione che li rende apprezzabili agli occhi di tutti quelli che vengono a contatto con loro. Anche quando una di queste persone sembra di acqua e sapone, dentro di sé è sempre animata da un notevole interesse o da una spinta interiore verso varie forme di espressione dei sensi, compreso il sesso. L'ho detto così a bassa voce. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

0: E dunque, senza usare quella parola, due canzoni abbiamo ascoltato romantiche, ma che parlano anche in qualche modo di fare l'amore. Questa qui, Non lo faccio più, canzone con la quale nel 1976 vinceva la 26esima edizione del Festival di Sanremo, Peppino Di Capri, Non lo faccio più. Un'altra vincitrice di quell'anno, del 1976, ma della 13esima edizione del Festival Bar, Gianni Bella con Non si può morire dentro, le due del 76, ed è stato un caso proprio che siano capitate durante l'oroscopo. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e al rientro ci sarà il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
0: Siccome ad inizio del mese ricorreva il 90° anniversario della sua nascita, come promesso per tutto il mese ci sarà almeno un brano strumentale composto e suonato da lui. Parliamo di André Gagnon e questa mattina dal 1977 l'album Le Saint Laurent Weekend.

0: Promesso, ci saranno in questo mese almeno altri due brani strumentali di André Gagnon. Se poi i miei colleghi mi vogliono sostenere, possono anche loro proporvi questo contenuto canadese. Intanto, prima di passare all'ultima pausa pubblicitaria di questa trasmissione, qualche anniversario di nascita importante, come quello di 211 anni fa, perché in questo giorno nel 1815 nasceva Giovanni Bosco, sacerdote, pedagogo o pedagogista e santo, scomparso nel 1888. Charles Bukowski, scrittore di Post Office e Factotum, nasceva in questo giorno nel 1920. Charles Shapiro, di nuovo, gli facciamo gli auguri per i suoi 83 anni, ma non solo. Una certa cantante francese, Sheila, cantante di Spacer, Love Me Baby, Adios Amor, ma anche Airport Kennedy, canzone scritta per la musica da Tutu Cutugno, nasceva in questo giorno nel 1945, oggi compie 81 anni. Ed infine Madonna compie oggi 68 anni, attrice, cantante di canzoni come Material Girl, Like a Virgin, e tanti tanti altri successi della musica pop, ma anche Rocco Papaleo oggi compie gli stessi anni, 68, e tanti auguri a lui. Bonanza
1: la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiar bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: angurie senza semi circa 20 libbre, 6,99, peperoni verdi 79 centesimi la libra, pannocchie 10 per 3 dollari, filetto di maiale fresco 2,99 la libra, petto di pollo dissossato 4,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è

0: Io splash lo farei, purtroppo dovrò passare anche quest'anno senza farlo, almeno non al mare. Magari lo farò questa sera o questa notte, qualche pozzanghera d'acqua con la pioggia che attendiamo, e faremo splash ma in altri modi. Intanto, appunto, un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che per questo pomeriggio è prevista una massima di 23, percepita 25, con passaggi nuvolosi, poi questa sera deboli piogge da 2 a 4 mm e da 5 a 10 invece questa notte, quando la temperatura scende a 18. Però sarà un pomeriggio, una serata, anche una notte poco ventosa. Domani mattina ancora un po' di pioggia con una temperatura di 18 gradi circa, e domani pomeriggio è prevista una massima di 24, percepita 31, dunque sarà più pesante quella di domani, poco ventosa e qualche rischio di pioggia sparsa, ma niente di più. In questo momento fuori dai nostri studi 20 gradi percepiti a 21 sotto questo cielo nuvoloso. Per quanto riguarda invece la fase lunare, siamo a 3 giorni prima del primo quarto, dunque in fase di luna crescente. Il sole questa mattina è sorto alle 5.57, tramonterà alle 19.58, durata del giorno 14 ore e un minuto. E secondo il calendario repubblicano francese, oggi sarebbe stato il 29esimo giorno del mese di Thermidor, giorno ufficialmente denominato Jour du Coton, giorno del cotone. Invece questo era il 228esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. Ma prima di salutarvi voglio anche dirvi che oggi il nostro campione italiano di tennis compie gli anni. Infatti oggi Jannik Sinner compie 25 anni, il numero uno ATP, che spero vedremo di nuovo presto al US Open. È tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per esservi sintonizzati di nuovo sulle nostre onde questa mattina. Se Dio vuole noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì mi raccomando abbiate sempre tanta gentilezza con tutti quelli che incontrate, e tutte le cose che fate, fatele con gentilezza. Su questa nota io vi auguro di trascorrere una splendida giornata, una bellissima settimana, e vi mando questo abbraccio fortissimo. Buona domenica a tutti!
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la scaletta di oggi, grazie Mario di averla scelta con cura. E sarà a cominciare oggi Marco Traverso.
2: Con Funicoli Funicula.
3: Ray Charles Singers.
2: Con Aldilà.
3: Mino Reitano ci canta
2: Perdere l'amore.
3: E Guadalupe Pineda.
2: Con El Unicornio Azul.
3: Bello. Buon ascolto!

piangono, sorridono insieme a Mustaccioli e Rococò. Venite signori, che la spingola francese ve la dà il sottoscritto sotto forma di amore. E allora questa sera

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.
1: E adesso

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempre verdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Jean-Paul Ventura
0: con Blue Hawaii.
1: I Shoshamoka, scusa se lo dico strano, i Shoshamoka
0: con le Guaglioncelle Napoletane.
1: È un cantante napoletano, un gruppo napoletano.
0: Sì.
1: Ok, per questo ho dei problemi a dirlo. Le Mondine
0: con Amor dammi quel fazzolettino
1: e Massimo Ranieri
0: con Tornerai.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: The Maestro and the European Pop Orchestra,
0: con un brano tedesco, A Tablons,
1: seguiti da Giovanni Zarrella
0: con Universo,
1: l'orchestra di James Last,
0: un brano di Antonio Vivaldi, Addio Mare,
1: e la grande Dalida
0: che ci canta Ci sono fiori.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFM 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo con Claudio Barzotti,
0: con Occhi di ragazza,
1: Justo e Sole,
0: con Cavatina
1: e Tamara Radjenovic,
0: con Palla più piano.
1: Quello è il brano del Padrino.
0: Del Padrino, sì.
1: Bello. Buon ascolto a tutti.

0: E siamo quasi giunti, però, come sempre, un'altra bellissima canzone. Mario, ti lascio la parola.
1: Sì, abbiamo con l'orchestra di Stratovani la nostra favola.
0: Ok, bella.
1: Bellissima. È l'ultimo brano per il recupero musicale di oggi. Mario Liberi
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato alle 5 e domenica.
0: Domenica dalle 17 alle 19. Grazie Mario per la tua presenza e come sempre questa bellissima scaletta musicale. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.